Perdona se il mio gergo, si lascia un po' da tergo, le superne te odie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio, che in dirla

ebbi a pie veduto il suo nemico usar cavallo e scende e impugna l'un l'altro

Non dire tanto sdegno, la vendetta, la vendetta. E la vendetta poi la dare in nova. Onde si parfari, si parfari, si parfaretta. Sti colomba, se giunge,